0: kumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuna waka te tre mani. Siku mani to mani, kuna waka te tre mani.
0: Chinda mutana katunye
2: zeta. Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.